0: chose?
1: Oui, c'est en ces temps de liberté, mon Paul, la liberté, la lutte pour la liberté d'actualité, c'est. Je pense que c'est longtemps que j'ai composé ça, mais ça parle. Ça peut rappeler des choses sur l'actualité, sur l'égalité des droits des gens. Et puis l'amour de la patrie aussi.
2: Merci beaucoup.
3: My little brother, penitentia agite!
4: Penitentia agite?
3: Ma io non dico penitentia agite.
4: Penitentia agite, je t'ai entendu.
3: Domine frate, magnificentissimo. Io no un dolcinito eretico. Ma les hommes du penitentia. Ich am monk. Sancti benedicti. Sancti benedicti.
5: Io non eretico.
6: Salvatore.
5: Ci abbraccia Gesù Cristo e rinunzia il diavolo. Scusa.
7: Ha dato la targa, non mi ricordo come si dice in francese, e c'è un cantico di Dante. Gli è un scrive de
8: poesie
7: de Dante.
8: Dante Alighieri.
9: Perché Dante Alighieri?
7: Sì.
9: Allora, c'è la cru che tu e tutte le malignité. Mette la cru. Oui. Mette la mano.
10: C'est la signification. Ça, c'est là-haut. Du croix, ouais. C'est le ciel,
7: ouais.
10: Et ça c'est la terre.
11: La terre, la terre et le ciel.
7: D'accord.
9: Ah oui.
11: Comment un ciel, ça, ici, en terre.
9: La croix, elle fait ça.
11: Dans le Padre Nostro, Père Nostro, la prière, dans la terre du christianisme.
9: Ça va bien, très bien.
7: Ci sono due tavoli, una panca e poi ci sono i tappetini per chi si vuole mettere a terra. Dopo abbiamo lo spazio per fare un po' la ginnastica rilassante là. Allora, abbiamo due opzioni. O mangiamo e poi facciamo la ginnastica, ma la ginnastica a stomaco pieno non si può fare. Quindi,
12: mangiamo prima.
7: Prima di mangiare facciamo ginnastica e poi mangiamo.
13: Io direi che prima facciamo ginnastica.
7: Perché se prima li facciamo pieno.
13: No, se prima li facciamo mangiare tutti senza travane e facciamo più niente.
14: Relax, sì. Ecco. Facciamo un attimo.
7: Very relax.
13: Sì.
7: Concentratura,
14: del respirazione,
7: respiro. Arrivo a prendere la borsa, vado a prendere la borsa.
9: Ma te l'ho presa io.
14: Prego, no, venisa,
7: lascia un tappetino.
14: Venica, sì.
7: Vado.
14: Prego.
7: Un, due, tre, quattro,
14: cinque.
7: Vuole. Uguale.

0: due volte, rimbalzo e torniamo. Quindi un, due,
1: and,
0: un, due,
1: and,
0: un, due,
1: tre,
0: un, due, tre. Attenzione, un, due, tre, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, e riapro. Inspiro profondamente, porto le braccia verso l'alto ed espirando lentamente.
1: E espira lentamente. Ça va?
0: Ok, ora faccio delle rotazioni con le spalle.
1: Je fais des rotations avec les spalles.
0: Singolarmente.
1: Singolarement.
0: Come va?
1: Come ça va? Ça va bien.
0: Ci sono dolori?
1: Il y a des douleurs.
0: Delle difficoltà?
1: Il y a des difficoltés.
2: No? Des chutes?
1: Oui.
0: La nostra ginnastica non è una prestazione.
1: La nostra ginnastica non è una prestazione.
0: Ma facciamo ciò che riusciamo e possiamo.
1: E noi facciamo ciò che possiamo fare.
0: E ci accontentiamo dei nostri limiti.
1: E noi ci accontentiamo dei nostri limiti.
3: Ok.
0: Inspiro,
1: je respire,
0: giro a sinistra,
1: je tourne a gauche,
3: giro e poi rigiro.
0: E di nuovo ispirando,
1: e qui respira,
0: e torno al centro e respiro.
1: Je torno au centre e respiro.
0: Quando parliamo di respiro,
1: quando parliamo di respiro,
0: parliamo di un respiro diaframmatico.
1: Parlando del respiro diaframmatico.
0: Mi prendo la mano per sentire questo respiro diaframmatico e l'appoggio sulla pancia.
1: Je prends ma main e l'appoggio su ma pancia.
0: Quando inspiro la pancia si gonfia.
1: Quando espiro la pancia si gonfia.
0: Quando espiro la pancia si ritira.
1: Quando espiro la pancia si ritira.
0: Un rotolino con il tappeto.
1: Je fais un rotolin avec le tapis.
0: Ok? Esatto. Ok. Quindi braccia tese, mani belle allargate, le dita spingono a terra.
1: Ok.
0: Inspirando, guardo davanti a me. Espirando, guardo l'ombelico.
3: Allora, web radio, io sono Luciano, io vorrei salutare tutta la comunità di Iesi, e parlo per Radio Roma, però quello che l'altro per dire, i romani ce l'ho fatta, ecco, non è successo niente, ecco, grazie. Comunque anche i francesi ci sono venuti tutti, ecco, grazie. Dopo fate voi, ecco, quello che volete fare. Viva Radio Senza Muri!
4: Fini la relaxation. On va manger maintenant. Et après, on va se baigner.
5: Moi, je ne vais pas aller à l'eau personnellement parce que sûrement la terre va plus trop bien. Il y a des sinistres partout. Et là, je crée un tsunami. Là.
4: Un tsunami?
5: Moi, j'adore tout le monde. C'est englobé, quoi. Voilà. J'aime l'humain. Quoi.